0: Ferrari e da me voli in pecosio.
1: Sì, la nena quiere olé, sì, caqui que mi mi pocio. Sì, la nena quiere pavi, che da me voli in pecosio. Sì, la nena quiere olé, sì, caqui que mi mi pocio.
0: La nena quiere pavi.